Lari katsan jersi bo Yahar te goche jerburi di bo Yahar le pari goche di tomo bo Yahar sa la dam nim to so chorbi bo Yahar le la ya gonyuron shana bo